mututumo. Oga onjo ngoramba ndoro yaba mututum. Onda ga onjo geri ona unina, ga onjo geri una unina. Masato mabutiro go yanganya jumba he mare munyaga jindire ri muderi. Tahore kere holo na ongera ga ga mwanjombo. Oh, virongo, iwo virongo. Virongo, iwo virongo. Oh, mbina virongo, vya hiya gebero.